0: But Louis, you... Louis, just play for me. If you don't play for the administration, play for me. Wait a minute. Just a moment, please. Non c'è nessuno dell'amministrazione della Scala, per favore. Ma c'è, non c'è nessuno della Scala questa sera? Deve essere qualcuno.
1: Buoni, calma. Just a moment, please. Just a moment. Maestro, Caccadè, che è accaduto? Non, perché non suonano i Michigan lì, perché non ho... Calma un momento, ora parliamo, eh?
2: I don't understand what you're saying.
1: Lei non parla italiano? Ah, siamo a cavallo. Io non spiego inglese, io italiano e milanese e basta.
2: No, only English,
1: eh?
2: Only?
1: Only, only. Sto parlando. Un attimo, lei non spiega in italiano. Sto causa, sii gentile.
3: Sì,
1: rendimi il dotto, cosa è successo qua?
3: Ma senti, ti...
1: Il Mickey Gang lì perché non suona?
3: No,
1: Mickey Gang, minga, ora adesso una, Mickey, lo dicano allora. Cosa è successo? Stiano calmi.
3: Mi sento un momento.
1: Prima le donne e i bambini, stare calmi, non succede niente.
3: Mi sento un momento.
1: Dimmi, caro.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Allora, sovrintendente Badonis...
1: Sì. Badoni.
2: Sì, Mazzadri, non mi scusa.
1: Chi è ammazzato?
2: Non allora, devo... l'orchestra non vuole suonare più.
1: No, fin qua già arrivo anch'io, ma perché?
2: Vogliono essere pagato un'ora in più, è straordinario, perché hanno cominciato lei tardi e ora siamo già...
1: No, non c'è problema. Se c'è da pagare, Milano è abituata a pagare, noi... Abbiamo il crampo dei pagatori, se per quello.
2: Posso dire questo?
1: Sì, ma prima finito lo spettacolo, sì.
2: Un momento.
1: Roboni, ehi. Gli diamo anche il panettone, ma state bravi, diglielo.
2: The director says you should continue and then he's going to pay.
1: Sì, anche il cotechino diamo, quello. Sì. No. Ma perché non voglio lavorare più?
2: No, vogliono fare sciopero.
1: Sciopero?
2: Sì.
1: Non pronunciate questa parola qua dentro!
2: Vogliono fare sciopero!
1: Sodoma e Gomorra!
2: Gli americani anche! Non solamente gli italiani, anche gli americani!
1: Non è colpa mia se sono americani!
2: Andiamo!
1: Non si può avere tutto dalla
2: mio
1: vita!
2: Pezzo.
1: È il nostro pezzo questo!
2: Ehi!
1: Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.

mi sono perso un film. Perché nel cinema tre file avanti, sì, eri tu.

Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.